Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì, bailando.
2: Eccoci qua, sono le 13:04 minuti primi, fra 5 secondi sono 4 minuti che abbiamo già trasmesso musica nell'emisfero bernese con tutta la nostra musica del cuore che ci accompagna. Andiamo avanti sicuramente, bellissime canzoni, questa è una mitica canzone del Festival di Sanremo con il BNR, sarebbe Bunker 44, Pino D'Angio. Che idea!
3: Lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

mi mette le canzoni anche per me, mi tirano su perché bene. Ho avuto anche la fortuna di intervistarlo a Pino D'Angiò, che risiede in una grande villa sulla costiera amalfitana. Ahimè, ha avuto anche dei seri problemi con le corde vocali, ma sta combattendo ancora. Bene amici, andiamoci ad ascoltare questa bella canzone fresca fresca. Quando di voi, quanti di voi, quando arrivava al vostro paese, al suo paese, vedeva tante di quelle luci, la gente? Ma devo dire che è cambiata anche un po' nei paesi, amici. Noi parliamo di una generazione che ha vissuto dei momenti belli della vita, ma oggi, bene, con tutte le situazioni, qualcosa è cambiato veramente di brutto. Però noi nei ricordi ce li portiamo sempre, e quindi siamo noi a portarli in vita. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Chiudete gli occhi e fate un tulfo al paesino disteso al sole.

avete sentito? Quando torno al mio paese sono tutte le luci accese e poi ci vai anche per devozioni, per la chiesa, per il vicino. Bene, ha veramente preso radicalmente le atmosfere di un paese, di ogni paesino.

Bacca di Vasco Rossi. Me lo ricordo quella grande intervista all'epoca di Luna per te, un brano eccezionale come tutti i brani che sono fatti da Vasco Rossi. Un bacione, vi regalo una luna per voi insieme al sole. Fra poco il sole dirà alla luna verso la sera: pensaci tu agli innamorati che io vado a dormire. E la luna dice: tranquilla, li prenderò in braccio io. Vasco, eccoci qua. Sentite un po' questa chitarra, sentite, sentite, sentite.

0: Eccoci qua. Bene amici, come state? La vostra domenica come prosegue? Il relax all'ombra, in piscina, in montagna? Comunque fra poco c'è molte persone che sono partite per le vacanze o partiranno. Io non parto questa settimana, partirò fra due settimane, il 20 o 21, roba del genere, quindi sentirete una domenica registrata a onda libera, perché ritornerò il lunedì. E quindi arrivano di nuovo quest'estate, a volte li aspetti, non ci pensi a gennaio, a febbraio, marzo, mentre giri l'angolo, bene, le vacanze sono qui e noi ce li godiamo come sempre e cerchiamo sempre di prendere le cose belle della vita che ci appartengono. Bene amici, sono le 13:19 minuti primi, noi continuiamo con una bellissima canzone. Queste canzoni sono fatte un po' così speciali, sono di nicchia, è un cantante napoletano, anzi canta in napoletano, il brano si chiama Luna, che il nome si chiama Friendly Loca. Luca, bene, è Luna, Luna, sentendo un po', bellissima, come una poesia parlata così a un amore, veramente bella, bella, bella. Yeah, la domenica italiana con Digesa, ti faccio un'offerta che non la puoi rifiutare, ti metto una bella canzone, ma proprio bella, che ti spacco ancora.
1: Sta Luna,
0: yeah.

che vi dicevo, un po' di jazz dentro, proprio canzone napoletane rimodernata. La musica napoletana non sta andando solo nella direzione del neomelodico, sta andando nell'elettronica, nel jazz. Ci sono grandi artisti emergenti che sono nella nicchia tranquillamente, e poi quando usciranno bene faranno il botto, perché la musica di classe resterà sempre. Non sarà di massa, perché la massa non ha classe, la massa è solo massa. Però quando arrivano è bene, avete sentito? Bello, mi piace proprio sta lui, sta jazzata, sta canzone jazzata proprio in un modo così raffinata. Eccola qua, Luna, vi devo proporre anche delle canzoni molto speciali, perché il DJ è fatto per farvi ascoltare cose che voi non potete ascoltare e non ci siete arrivati ancora. Arrivereste sicuramente fra poco, però non

Eccoci qua. Mentre ascolto le canzoni, guardo un po' in rete cosa succede, cosa c'è. Ebbene, la cosa che mi sta dispiacendo è che al mio paese c'è un incendio enorme. E il problema a Sarno, verso il vallone, verso la foce, dove c'è la foce, dove la sorgente d'acqua millenaria che sono lì, abbiamo 5 sorgenti di acqua pura che perfino nell'Eneide sono state menzionate. Bene, qui poverini, io voglio dire manco primitivi, perché i primitivi forse avevano bisogno di fare certe cose. Ebbene, c'è un incendio di grande dimensione, però la differenza è che il fumo è nero, quindi staranno bruciando, se volessi esprimermi nelle mie parole dialettali, avrei qualcosa da dirgli comunque. Arriva luglio, arriva agosto, gli incendi sono alla moda, ci sono tanti motivi e tante cose, vabbè. Poi un saluto, saluto a Sarno, Piscubio. Poi c'è stato un grande evento. Bene, ultimo questo ragazzo che ha fatto veramente delle grandi cose e ha battuto, si può dire, in un'epoca diversa, è tutta un'altra cosa. Per me non si può puntualizzare, ultimo ha battuto Vasco. Stiamo parlando di due generazioni uguali ma molto lontane, e quindi sono altri tipi di concerti. La gente oggi va ai concerti perché ci sono anche tanti motivi che non vi voglio dire, perché sennò dice che uno deve fare polemica, e va bene. E quindi 250.000 persone per ultima Torre Vergata, in concerto che Vasco Rossi ha reagito veramente da grande uomo, da grande musicista. Ti devi aspettare che nella vita devi sempre pensare che c'è sempre qualcuno meglio di te e c'è sempre qualcuno peggio di te. Quindi allora questa regola vale per tutti gli umani e vale nei concerti. Quindi ultimo questo ragazzo che io ho assistito al Festival di Sanremo in sala stampa quando lui venne aggredito dai giornalisti e quando lui li mise a posto con due parole come si deve. Questo ragazzo riesce a riempire gli stadi con la melodia, con la sua voce, con emozioni, e i giovani lo seguono perché hanno bisogno anche di sentire le cose che dice il cuore e non quel che dice la casa discografica. Quindi bravo ultimo, e io ti voglio mettere questa canzone anche per consacrare un po' il duetto che hai fatto, questa bellissima canzone che piace a tutti, è piaciuta a tutti, con Jolier, ultimo, l'ultima poesia. Un bacione da DJ Salvi, siete sempre sintonizzati su Radio Rabe 95.6 alle ore 13:14 con Onda Libera Italiana. Vediamo se è partito Pasqualino qua. E Pasquale sì, è partito, ma non lo sento, non so perché. Dove siamo? Eccolo qua.

Eccoci qua, ci stiamo ascoltando delle canzoni veramente che sono molto penetranti, molto belle, che ci hanno qualcosa da raccontare. Poi sì, ultimo ha scelto anche di fare un duetto con Joliere e viceversa. Bene, hanno azzeccato questa canzone perché sono due grandi diciamo artisti, chi in un modo e chi in un altro, però sono due artisti seguiti dalle nuove generazioni, quindi questo non dobbiamo mai dimenticarlo quando vengono seguiti un artista al suo pubblico, e ci sono pubblico e pubblico, però in questo caso hanno fatto una bella fusion e far capire che anche Ultimo canta anche in napoletano, eccetera eccetera. Bene amici, andiamo ancora avanti. Dopo vi devo mettere una canzone molto carina, ma la devo trovare, non so dove l'ho messa. È Arisa con Nino D'Angelo e poi Tavazzi, no, come si chiama quello lì che si è fatto i baffetti, vabbè, ve lo troverò. E in questo momento che cosa vi dico? Aspetta, appunto che sto dicendo, ci sono stati degli incendi, ci sono la situazione che abbiamo, e Fabrizio Moro all'epoca, allora, che io fui anche uno dei primi che lo intervistò a riguardo a questo mitico brano che lo consacrò anche un bravo cantautore italiano. Prima che facciamo tante cose, amici, ma prima che noi lo dovremmo pensare, bisogna meno dare il tempo di pensare, di contare non fino a 3, ma leggermente fino a 10 un po', e poi magari poter fare delle cose. Comunque, il mondo non aspetta manco un secondo, e quindi vi voglio proporre questa bellissima canzone. Fabrizio Moro, lontano Festival di Sanremo, pensa. Ci ha pensato? Non ci ha pensato? Vabbè.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

Eccoci qua, beh, questo bravi, questo ragazzo è anche molto molto raffinato. Beh, le nuove generazioni si stanno affermando, ma uscirà sempre, sta così, da noi si dice ubuon si salva pissa. Vuol dire che la persona buona, quelle che non rompe scatole, quelle che è educato, quelle che non è che sia fesso, mettiamoli tra parentesi, perché qua non dobbiamo confondere l'intelligenza e l'educazione con la fesseria, perché uno è scema. Lo pensa chi è veramente scemo. E quindi ci sono dei ragazzi che si salveranno da loro stessi. Dice, ma tanti i buoni si salvano a pallora. Vi trovate in una mischia e cose. Se tu non hai detto niente, ma tranquilli che ti salvi da solo, perché la gente lo sa che tu non hai detto niente. Però se non sei buono non ti salvi. Allora quindi ormai è stata fatta il patatrac. E allora adesso vediamo questa canzoncina così divertente. Devo dire che me l'aspettavo un po' meglio, più non so, un po' più viscerale, e sto parlando di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. La costiera amalfitana non la può portare a Milano, nel senso è proprio così, la costiera amalfitana dice, no, io credevo che mi portavi lì, tu mi hai portato all'Aliscafo, però la costiera amalfitana non la puoi portare a Milano, vedete, ho fatto anche una rima tracca tracca tracca. E ascoltiamoci questa canzone nuovissima che è uscita una di queste notti, uno di questi giorni. Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, un trio un po' ci fa la poco pensare, però va benissimo, ma me l'aspettavo un po' più tosta, leggermente un po' più di cazzimma, non lo so, ma va bene, dai.

Avete sentito? Del trend lo, ma mi piace Arisa. Arisa, non so, c'è un video che gira in rete che lei stava trattando a Napoli per comprare qualcosa, un paio di scarpe, non so, ma la sentite parlare in napoletano? A parte che la Basilicata con Napoli stiamo lì, è proprio intrecciato. E poi avrà fatto un po' di pratica, la vedevo come trattava il prezzo. No, ma che stai dicendo? No, è troppo caro, io voglio quello. Era probabilmente bello. Poi Arisa, lo sapete, ha cambiato look, molti la stanno criticando perché ha dimagrito troppo. Signori, c'era una vecchia storiella di tanti anni fa che lo raccontavano forse anche i nonni, almeno i miei nonni me lo dicevano. Quando succedeva una cosa del genere, che le critiche ci sono sempre, no? E per fortuna. Quando San Giuseppe e Maria dovevano arrivare a Betlemme, per la solita storia che sapete, e la nascita di bambino Gesù, eccetera, eccetera, lungo e lungo viaggio, bene, camminavano loro a piede e l'asinello da solo. Ma guarda un po' quei due, l'asinello cammina e lei deve camminare a piedi. Poi si sedette, lei camminava avanti, e dopo arriva un altro villaggio, ma guarda un po', lui a piedi, poverino, e lei sul cavalletto, si misero tutti e due sull'asinello e camminare. Oh mamma mia, povero asinello, ecco, vi ho ristretto veramente tutta la nostra vita in una parodia così, così simpatica, però fa riflettere tanto. E allora, quindi, fammi vedere che cos'è che avevo messo, non lo so cosa ho messo più, anzi fammi vedere dove sono andato a sbattere. Ah, eccolo qua, una ciliegina sulla torta per i romanticoni di un grande cantautore romano scomparso, un grande Franco Califano. Ha scritto una delle più, ma tante canzoni pellate, ha fatto una vita, se l'ha sparato come ha voluto lui,

Allora, ci sono cose che tu te le ricordi, sti racconti nei paesi, l'anziano, il nonno, la persona saggia. Quindi fate l'amici mo, perché quando c'è sta la guerra nessuno te rova fucile per sparare e ti lasciano da solo. Quindi la storia è questa. Bene, amici, tante volte noi parliamo di tante cose e tante volte ma ci smallascia, vedete, perché tutto il resto, ma è noia. Franco Califano, tutto il resto è noia. Grande brano italiano.

tutto il resto è noia. Bene, ha fatto capire tutto un po', diciamo, la trama di un incontro amoroso, di una conquista. E poi magari a suo modo, come vede lui la vita anche, perché sai, gli artisti scrivono le canzoni a volte come vedono la loro vita nella realtà, e quindi certe cose veramente sono vere, perché dice uno fa tante di quelle cose, poi alla fine, ma sì, però mi ha fatto fare, nel senso, no? E quindi succede tutte quelle cose. Bene amici, sono le 13:53 minuti prima, abbiamo ancora 8 minuti, e dato che stiamo parlando di calcio, senza l'Italia comunque, e vabbè, lo so, io ogni tanto vi metto qualcosa perché è giusto far così. Non so se avete visto, vi racconto una piccola aneddoto che è successo, una squadra del Ghana, se non è dell'Africa, giocava contro il Belgio, non so. Un giocatore, hanno avuto il calcio di rigore, si è inginocchiato sopra il dischetto e ha fatto un voodoo. Mi sembra che era col Portogallo, non so. Doveva tirare il rigore, se non era, parliamo del Portogallo, mi correggete se sbaglio, doveva tirare il rigore Ronaldo, e invece ha chiamato l'amico e ha detto: guarda, tiralo tu, perché quelli hanno fatto il voodoo sul dischetto, io sbaglierei sicuro, ma hanno fatto, cioè hanno avuto paura, ma non voglio, perché confondo le cose, ma mi sembra che è stato col Portogallo, e quindi ha detto no, tiralo tu, come fate, poi l'altro ha segnato, però se ha avuto paura del voodoo che gli ha fatto il malocchio sul dischetto per fargli sbagliare, all'amore si dice io non ci credo, però se non ci credi porta male, quindi allora ci credo, quindi è una filosofia nostra che abbiamo, dice ma tanto che fa, sì, vabbè, io ci credo, ma sì, ci credo, tanto se non ci credi porti sfortuna, quindi allora è meglio che ci credi, così tutto. Bene amici, allora parliamo nell'ambito calcistico, la regola del gol di 883 sicuramente ci sta proprio a pennello in un'atmosfera del genere, perché anche se non ci sta l'Italia, ma comunque va bene, vediamo un po' se la canzone continua, perché non vorrei che ho sbagliato a prendere, ma

0: Grazie.
1: Bene amici, DJ Salvi vi saluta, vi mando Elettra Lamborghini, un bacione da DJ Salvi, una buona domenica e ci sentiamo a domenica prossima come al solito. Bam bam bambina, la carina e divertente Elettra Lamborghini. Se Xet Mark Elettra Lamborghini, Xet invece niente più Lamborghini anim carosh. Casi c'è un crossfatter, anche no, crossfatter e Lamborghini sì. Gehört schon was fürs Lied gemacht, schau mal. Titi, Lamborghini, passt nicht zusammen, oder? Ne? Okay, Mann. Yes. Was Mensch?
2: Wermobil,
1: anche noch spesso aus Lamborghini. Buona domenica, amici, un bacione, ciao.